0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Torino International, la tua radio, la tua città.
1: Dammi la Flama Luz, la Industria J.

0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International. Love his music. Je peux

0: casa, io ti asporto per mia Silvia Zu.
1: Torino International.
2: Yeah. Dai, dai.

0: e russi. Nel 1901 Theodore Roosevelt diventa il 26esimo presidente degli Stati Uniti a seguito dell'assassinio di William McKinley. Nel 1982 muore in un tragico incidente stradale a Monaco la principessa Grace Kelly, mentre nel 2009 negli Stati Uniti il fallimento della banca d'affari Lehman Brothers segna l'inizio ufficiale della grave crisi finanziaria globale. Sono nati oggi Michael Keaton, l'attore statunitense noto per le sue interpretazioni in Batman, Birdman e Beetlejuice. Amy Winehouse, cantautrice britannica, voci più soul, iconiche e inconfondibili degli anni 2000. Renzo Piano, l'architetto italiano di fama internazionale, tra i più influenti nell'era contemporanea. Vi auguro una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto, fate i bravi, restate con noi.
1: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino alla Polonia. Schlein chiude la festa dell'unità a Reggio Emilia. Incidente stradale per Daniel Maldini, ritirata la patente. Tra pochissimo, dopo una pausa.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Lunedì 14 settembre, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 km ieri dalla frontiera con la Polonia. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Un attacco deliberato, ha detto il presidente ucraino Zelensky. I barbari russi sono già alle vostre porte, ha scritto su X il ministro degli esteri rivolto all'UE e alla NATO. Varsavia denuncia l'escalation russa. Fermato il treno da Kiev su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio. Mosca auspica la ripresa di colloqui a tre con Kiev e Washington e apre la disponibilità di sì e modi a mediare per la pace. Torniamo in Italia. Ieri Schlein ha chiuso la festa dell'unità di Reggio Emilia. Tensione sulle alleanze dopo il gelo Conte Renzi. Non sono ossessionato da Palazzo Chigi. Le primarie non si facciano troppo vicine al voto, dice il leader del Movimento 5 Stelle. Il governo lavora la manovra. Misure per ceto medio e giovani. L'ecobonus sale al 65%. Verso il riordino di contributi pubblici e buoni benzina. Giorgetti avverte: con rialzo dei tassi bisogna controllare il debito. Non passa lo straniero, lo slogan scelto dalla Lega per Ponti da 2026. Ci danno per finiti, ma siamo più determinati che mai, dicono dal partito di Salvini. Tensione con Crosetto su strade sicure, più militari e non sia solo estetica. Intanto l'ex conduttore di Report Ranucci annuncia un'azione legale contro la RAI. Andiamo in Svezia, battaglia all'ultimo voto alle elezioni verso un testa a testa tra il centrodestra del primo ministro uscente Kristersson e i socialdemocratici di Magdalena Andersson, con l'incognita della destra estrema del nazionalista Akesson, che punta a entrare nel governo dopo l'appoggio esterno al precedente esecutivo. Si va verso un record di affluenza, con file lunghissime ai seggi, attese anche di 4 ore per votare. Oltre 3,1 milioni di svedesi hanno votato in anticipo, più circa 8 milioni di aventi diritto. Tra poco i risultati definitivi. La cronaca in chiusura: incidente stradale all'alba ieri a Milano per Daniel Maldini, alla guida della sua Porsche Carrera 4 con a bordo tre amici, una ragazza e due ragazzi, è andato a sbattere contro una Golf nella quale c'erano un uomo e una donna, poi ricoverati al policlinico in codice giallo. Non avrebbe dato la precedenza. La ragazza, che era con il calciatore del Cagliari, è stata portata al San Carlo. I ragazzi alla Fate Bene Fratelli, tutti feriti in modo lieve. A Maldini, reduce dal gol su rigore decisivo per la vittoria dei sardi sull'Atalanta, la sua ex squadra, è stata ritirata la patente dopo l'esito positivo dell'etilometro. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino, si rallenta tra Corso Regina Margherita e Brugher in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino alla Polonia. Schlein chiude la festa dell'unità a Reggio Emilia. Battaglia all'ultimo voto in Svezia, l'affluenza è record. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 km ieri dalla frontiera con la Polonia. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Un attacco deliberato, ha detto il presidente ucraino Zelensky. I barbari russi sono già alle vostre porte, ha scritto su X il ministro degli esteri rivolto all'UE e alla NATO. Varsavia denuncia l'escalation russa. Fermato il treno da Kiev su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio. Mosca auspica la ripresa di colloqui a tre con Kiev e Washington e apre la disponibilità di sì e modi a mediare per la pace. Torniamo in Italia. Ieri Schlein ha chiuso la festa dell'unità di Reggio Emilia. Tensione sulle alleanze dopo il gelo Conte Renzi. Non sono ossessionato da Palazzo Chigi. Le primarie non si facciano troppo vicine al voto, dice il leader del Movimento 5 Stelle. Il governo lavora la manovra. Misure per ceto medio e giovani. L'ecobonus sale al 65%. Verso riordino di contributi pubblici e buoni benzina. Giorgetti avverte: con rialzo dei tassi bisogna controllare il debito. Non passa lo straniero, lo slogan scelto dalla Lega per Ponti da 2026. Ci danno per finiti, ma siamo più determinati che mai, dicono dal partito di Salvini. Tensione con Crosetto su strade sicure, più militari e non sia solo estetica. Intanto l'ex conduttore di Report Ranucci annuncia un'azione legale contro la RAI. Andiamo in Svezia, battaglia all'ultimo voto alle elezioni verso un testa a testa tra il centrodestra del primo ministro uscente Kristersson e i socialdemocratici di Magdalena Andersson, con l'incognita della destra estrema del nazionalista Akesson, che punta a entrare nel governo dopo l'appoggio esterno al precedente esecutivo. Si va verso un record di affluenza, con file lunghissime ai seggi, attese anche di 4 ore per votare. Oltre 3,1 milioni di svedesi hanno votato in anticipo, su circa 8 milioni di aventi diritto. Tra poco i risultati definitivi. La cronaca in chiusura: incidente stradale all'alba ieri a Milano per Daniel Maldini alla guida della sua Porsche Carrera 4 con a bordo tre amici, una ragazza e due ragazzi. È andato a sbattere contro una Golf nella quale c'erano un uomo e una donna, poi ricoverati al policlinico in codice giallo. Non avrebbe dato la precedenza. La ragazza, che era con il calciatore del Cagliari, è stata portata al San Carlo. I ragazzi alla Fate Bene Fratelli, tutti feriti in modo lieve. A Maldini, reduce dal gol su rigore decisivo per la vittoria dei sardi sull'Atalanta, la sua ex squadra, è stata ritirata la patente dopo l'esito positivo dell'etilometro. Si attendono ora dall'ospedale risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 10:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino alla Polonia. Schlein chiude la festa dell'unità a Reggio Emilia. Incidente stradale per Daniel Maldini, ritirata la patente. Tra pochissimo, dopo una pausa.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione. Esteri in primo piano. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri ieri dalla frontiera con la Polonia. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Un attacco deliberato, ha detto il presidente ucraino Zelensky. I barbari russi sono già alle vostre porte, ha scritto su X il ministro degli esteri rivolto all'UE e alla NATO. Varsavia denuncia l'escalation russa. Fermato il treno da Kiev su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio. Mosca auspica la ripresa di colloqui a tre con Kiev e Washington e apre la disponibilità di sì e modi a mediare per la pace. Torniamo in Italia. Ieri Schlein ha chiuso la festa dell'unità di Reggio Emilia. Tensione sulle alleanze dopo il gelo Conte Renzi. Non sono ossessionato da Palazzo Chigi, le primarie non si facciano troppo vicine al voto, dice il leader del Movimento 5 Stelle. Il governo lavora la manovra, misure per ceto medio e giovani. L'ecobonus sale al 65%, verso il riordino di contributi pubblici e buoni benzina. Giorgetti avverte, con rialzo dei tassi bisogna controllare il debito. Non passa allo straniero lo slogan scelto dalla Lega per Ponti da 2026. Ci danno per finiti, ma siamo più determinati che mai, dicono dal partito di Salvini. Tensione con Crosetto su strade sicure, più militari e non sia solo estetica. Intanto l'ex conduttore di Report Ranucci annuncia un'azione legale contro la RAI. Andiamo in Svezia, battaglia all'ultimo voto alle elezioni verso un testa a testa tra il centrodestra del primo ministro uscente Kristersson e i socialdemocratici di Magdalena Andersson, con l'incognita della destra estrema del nazionale lista Akesson, che punta a entrare nel governo dopo l'appoggio esterno al precedente esecutivo. Si va verso un record di affluenza, con file lunghissime ai seggi, attese anche di 4 ore per votare. Oltre 3,1 milioni di svedesi hanno votato in anticipo, più circa 8 milioni di aventi diritto. Tra poco i risultati definitivi. La cronaca in chiusura: incidente stradale all'alba ieri a Milano per Daniel Maldini, alla guida della sua Porsche Carrera 4 con a bordo 3 amici, una ragazza e 2 ragazzi, è andato a sbattere contro una Golf nella quale c'erano un uomo e una donna, poi ricoverati al policlinico in codice giallo. Non avrebbe dato la precedenza. La ragazza, che era con il calciatore del Cagliari, è stata portata al San Carlo. I ragazzi alla Fate Bene Fratelli, tutti feriti in modo lieve. A Maldini, reduce dal gol su rigore decisivo per la vittoria dei sardi sull'Atalanta, la sua ex squadra, è stata ritirata la patente dopo l'esito positivo dell'etilometro. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino in

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Si raccomanda prudenza per un incidente sulla A5 Torino Courmayeur al chilometro 29.0 tra San Giorgio e Scarmagno in direzione Osta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

sigue o no me sigue todavía. N-I-C-K, Jayco, Jay Cortez. La presión.

0: Sono le 11:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino alla Polonia. Schlein chiude la festa dell'unità a Reggio Emilia. Battaglia all'ultimo voto in Svezia, l'affluenza è record. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora essere in apertura di giornale. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia, con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri ieri dalla frontiera con la Polonia. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Un attacco deliberato, ha detto il presidente ucraino Zelensky. I barbari russi sono già alle vostre porte, ha scritto su X il ministro degli esteri rivolto all'UE e alla NATO. Varsavia denuncia l'escalation russa. Fermato il treno da Kiev su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio. Mosca auspica la ripresa di colloqui a tre con Kiev e Washington e apre la disponibilità di sì e modi a mediare per la pace. Torniamo in Italia. Ieri Schlein ha chiuso la festa dell'unità di Reggio Emilia. Tensione sulle alleanze dopo il gelo Conte Renzi. Non sono ossessionato da Palazzo Chigi, le primarie non si facciano troppo vicine al voto, dice il leader del Movimento 5 Stelle. Il governo lavora la manovra, misure per ceto medio e giovani. L'ecobonus sale al 65%. Verso il riordino di contributi pubblici e buoni in benzina. Giorgetti avverte, con rialzo dei tassi bisogna controllare il debito. Non passa lo straniero, lo slogan scelto dalla Lega per Ponti da 2026. Ci danno per finiti, ma siamo più determinati che mai, dicono dal partito di Salvini. Tensione con Crosetto su strade sicure, più militari e non sia solo estetica. Intanto l'ex conduttore di Report Ranucci annuncia un'azione legale contro la RAI. Andiamo in Svezia, battaglia all'ultimo voto alle elezioni verso un testa a testa tra il centrodestra del primo ministro uscente Kristersson e i socialdemocratici di Magdalena Andersson, con l'incognita della destra estrema del nazionalista Åkesson, che punta a entrare nel governo dopo l'appoggio esterno al precedente esecutivo. Si va verso un record di affluenza, con file lunghissime ai seggi, attese anche di 4 ore per votare. Oltre 3,1 milioni di svedesi hanno votato in anticipo, più circa 8 milioni di aventi diritto. Tra poco i risultati definitivi. La cronaca in chiusura: incidente stradale all'alba ieri a Milano per Daniel Maldini, alla guida della sua Porsche Carrera 4 con a bordo 3 amici, una ragazza e 2 ragazzi, è andato a sbattere contro una Golf nella quale c'erano un uomo e una donna, poi ricoverati al policlinico in codice giallo. Non avrebbe dato la precedenza. La ragazza, che era con il calciatore del Cagliari, è stata portata al San Carlo. I ragazzi alla Fate Bene Fratelli, tutti feriti in modo lieve. A Maldini, reduce dal gol su rigore decisivo per la vittoria dei sardi sull'Atalanta, la sua ex squadra, è stata ritirata la patente dopo l'esito positivo dell'etilometro. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: 12:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino alla Polonia. Schlein chiude la festa dell'unità a Reggio Emilia. Incidente stradale per Daniel Maldini, ritirata la patente. Tra pochissimo, dopo una pausa.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 km ieri dalla frontiera con la Polonia. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Un attacco deliberato, ha detto il presidente ucraino Zelensky. I barbari russi sono già alle vostre porte, ha scritto su X il ministro degli esteri rivolto all'UE e alla NATO. Varsavia denuncia l'escalation russa. Fermato il treno da Kiev su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europea, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio. Mosca auspica la ripresa di colloqui a tre con Kiev e Washington e apre la disponibilità di Xi e Modi a mediare per la pace. Torniamo in Italia. Ieri Schlein ha chiuso la festa dell'unità di Reggio Emilia. Tensione sulle alleanze dopo il gelo Conte Renzi. Non sono ossessionato da Palazzo Chigi. Le primarie non si facciano troppo vicine al voto, dice il leader del Movimento 5 Stelle. Il governo lavora la manovra. Misure per ceto medio e giovani. L'ecobonus sale al 65%. Verso riordino di contributi pubblici e buoni in benzina. Giorgetti avverte: con rialzo dei tassi bisogna controllare il debito. Non passa allo straniero lo slogan scelto dalla Lega per Ponti da 2026. Ci danno per finiti, ma siamo più determinati che mai, dicono dal partito di Salvini. Tensione con Crosetto su strade sicure, più militari e non sia solo estetica. Intanto l'ex conduttore di Report Ranucci annuncia un'azione legale contro la RAI. Andiamo in Svezia, battaglia all'ultimo voto alle elezioni verso un testa a testa tra il centrodestra del primo ministro uscente Kristersson e i socialdemocratici di Magdalena Andersson, con l'incognita della destra estrema del nazionalista Akesson, che punta a entrare nel governo dopo l'appoggio esterno al precedente esecutivo. Si va verso un record di affluenza, con file lunghissime ai seggi, attese anche di 4 ore per votare. Oltre 3,1 milioni di svedesi hanno votato in anticipo, su circa 8 milioni di aventi diritto. Tra poco i risultati definitivi. La cronaca in chiusura: incidente stradale all'alba ieri a Milano per Daniel Maldini alla guida della sua Porsche Carrera 4 con a bordo tre amici, una ragazza e due ragazzi. È andato a sbattere contro una Golf nella quale c'erano un uomo e una donna, poi ricoverati al policlinico in codice giallo. Non avrebbe dato la precedenza. La ragazza, che era con il calciatore del Cagliari, è stata portata al San Carlo. I ragazzi alla Fate Bene Fratelli, tutti feriti in modo lieve. A Maldini, reduce dal gol su rigore decisivo per la vittoria dei sardi sull'Atalanta, la sua ex squadra, è stata ritirata la patente dopo l'esito positivo dell'etilometro. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
7: Door de Folklore. Door de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni. L'addio a Emma Bonino, aperta la camera ardente in Campidoglio fino alle ore 19. 11 anni di chemio per un tumore che non c'era, la diagnosi sbagliata e l'incubo. Papa Leone compie 71 anni, gli auguri da tutto il mondo. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, aperta oggi dalle ore 10 fino alle ore 19, la camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio a Roma. Dopo la folla che già ieri aveva omaggiato la salma della leader radicale morta sabato all'età di 78 anni, anche in queste ore si conta una massiccia presenza di comuni cittadini e personalità politiche e non. Le esequie di Stato in forma laica, con commemorazione ufficiale, si terranno invece domani alle ore 12:30 nella protomoteca del Campidoglio. Ci spostiamo agli esteri. A 21 anni la diagnosi di un tumore al cervello e pochi mesi di vita davanti. Per 11 anni si è sottoposta a chemioterapia per un cancro che non c'era. È la storia di Becky Jones, oggi 33enne, raccontata dalla BBC. La donna è stata protagonista di una lunga odissea sfociata in un'azione legale contro la struttura sanitaria di Coventry, responsabile dell'errata diagnosi e del ricorso a prolungate terapie non necessarie. Mi dicevano e ripetevano che senza la chemio sarei morta, racconta la donna. In realtà i dolori e i disturbi erano provocati da un'infiammazione. Per curarla sarebbe stata sufficiente una terapia a base di steroidi. Secondo la paziente, gli esami non hanno mai mostrato la presenza di un tumore. La risposta dei medici però faceva riferimento a una massa non visibile ad occhio nudo. Solo nel 2025 il quadro finalmente è stato definito. Non ho mai avuto un cancro al cervello, c'è stata una diagnosi sbagliata e mi sono sottoposta a queste terapie per gran parte della mia vita adulta senza alcun motivo, afferma oggi. La cronaca: Papa Leone compie 71 anni, al pontefice gli auguri da tutto il mondo. In comunione di preghiere, con grande affetto, scrive la diocesi di Roma, il Signore continui a donargli forza e saggezza per affrontare le tante sfide di questo tempo e per sostenere l'anelito di pace delle persone di buona volontà che con la sua guida desiderano costruire la civiltà dell'amore. Economia: corsa senza freni per i prezzi di benzina e diesel. Oggi, lunedì 14 settembre, secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,107 euro al litro per la benzina e 2,216 euro al litro per il gasolio. In autostrada, invece, il prezzo self medio è di 2,198 per la benzina e 2,293 euro per il gasolio. Senza il taglio dell'accisa, che scade giovedì, il prezzo del gasolio raggiungerebbe un nuovo record storico a 2,384 euro al litro. E chiudiamo con lo sport. La Roma torna in campo in Serie A. Oggi alle 18:30 i giallorossi affrontano il Torino in trasferta in una delle sfide conclusive della quarta giornata di campionato, mentre alle 20:45 il fischietto suonerà per il calcio d'inizio di Inter Udinese a San Siro nel Monday Night. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: 356-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi anticipiamo quindi che per lavori di manutenzione il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. All'Ischlein chiude la festa dell'unità, c'è chi tifa per pareggio governo tecnico, alleanza progressista batterà la destra. Ucraina, Trump,

0: chiesto a Zelensky di non colpire le raffinerie russe. Da Parigi, attacco al treno puntava a dividere alleati di Kiev. E ancora Napoli attira nella sua cantina una ragazza conosciuta sui social e la violenta per ore, arrestato l'uomo. Questa e altra ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
0: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano. C'è chi tifa pareggio, larghe intese e governo tecnico, ma noi prendiamo un impegno: andremo al governo solo dopo aver vinto le elezioni. Lo ha detto Elly Schlein alla festa dell'unità a Reggio Emilia. L'unità del PD, ha proseguito la segretaria Dem, è la premessa per l'unità dell'alleanza progressista che finalmente batterà la destra. La Schlein chiarisce che proseguirà il sostegno all'Ucraina, giustamente invasa da Putin. Abbiamo chiesto all'Europa di fare uno sforzo diplomatico e politico, di prendere un'iniziativa, di scegliere un negoziatore europeo. Io penso che l'Unione Europea debba avere una politica estera univoca, forte, che rappresenti tutti i 27, altrimenti rischiamo di non poter accompagnare l'unica pace giusta, che non è la resa alle ragioni dell'aggressore, ha detto la segretaria, rispondendo a distanza anche alle parole del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che si è dichiarato contrario all'invio a gogo di armi a Kiev, perché continuare ad armare l'Ucraina comporta un'escalation militare e ci fa arrotolare nella guerra. Per gli esteri, il problema che ho con l'Ucraina e la Russia è che gran parte del gasolio arriva dalla Russia e questo è ciò che sta causando un grosso aumento delle importazioni e gli impianti russi vengono colpiti dall'Ucraina. Ho chiesto al presidente Zelensky di non colpire gli impianti di gasolio e le raffinerie. Così il presidente americano Donald Trump, parlando con i giornalisti. Intanto da Parigi il ministro degli esteri francese accusa l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia puntava a dividere gli alleati di Kiev e la Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Emmanuel Macron ai paesi europei. La cronaca l'avrebbe sequestrata per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. È accaduto nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. La ragazza, poco più che maggiorenne, ha conosciuto il presunto aguzzino di 26 anni tramite un social network. Poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia e isolata, mettendo poi in atto le violenze. L'uomo è stato arrestato. Economia, prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. Il WTI con consegna a ottobre passa di mano a $102,73 al barile, con un avanzamento del 2,68%, mentre il Brent con consegna a novembre è scambiato a $107,32 al barile, con una crescita del 2,59%. L'ulteriore balzo del prezzo del petrolio arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto in seguito a degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo-iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato nell'Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così i timori relativi alle interruzioni delle forniture. Concludiamo con lo sport. Dopo quattro giornate di campionato, la Juventus è già lontanissima dal vertice della classifica di Serie A e la panchina di Luciano Spalletti non pare essere più così salda, a giudicare dai commenti dei tifosi che sono inferociti. La D bianconero Giovanni Carnevali però cerca di tranquillizzare l'ambiente. Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Cambiare allenatore non è nel mio spirito. Dobbiamo cercare di programmare e costruire. Bisogna dare del tempo e avere pazienza, sapendo che bisognerà ingoiare bocconi amari. Il nostro obiettivo è vincere. Le chiacchiere contano poco e nulla, ha detto ai microfoni di Radio Rai. Era questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: Saluta, vă spun că sâmbătă 19 septembrie, începând cu orele 15, vă aștept la Teatrul Superga din Nichelino, la un festival internațional de folclor, Festivalul Comoara Străbunilor, care a ajuns la ediția 11-a în acest an. Ei bine, veți avea onoarea de a asculta acolo pe Marinică Botea, pe Matilda Pascal Cojocărița, dar și de la Românii Au Talent vor fi vor ajunge de pe scena din România, direct în Nichelino, Eric și Eduard Radu, finaliștii ediției trecute, Daria Domnica Rusu, semifinalistă, și semifinaliștii ansamblul Folclorii Carpatica din Torino. Multe, multe alte surprize vor avea loc sâmbătă 19 septembrie, vă reamintesc, la Teatrul Superga din Nichelino, începând cu orele 15, iar duminică va avea loc un flash mob organizat tot de, de Centrul de Cultură și Tradiție Italo-Românească din Torino, în cadrul aceluiași festival Comoara Străbunilor, începând cu orele 15:30, flashmobul va pleca din piața Castello, unde va avea loc deschiderea oficială cu autoritățile, va pleca o paradă a costumelor populare prin Via Garibaldi până în piața Statuto, acolo unde ora de sosire va fi 17:30. Vor fi și niște cine organizate cu acest prilej, spre exemplu, duminică, în cadrul grădinei Ezio Bosso din Via Cotolengo 22 din Torino, începând cu orele 19:30, pe lângă un spectacol de cântece și dansuri populare, va fi și bucătarul Banatului. Acolo va avea loc o cină cu delicatese speciale, dar pentru a participa la această cină trebuie să vă înscrieți până mâine la numărul de telefon 320-685-0686. Muzică, dansuri și, de ce nu, bucatele lui Marian Popovici, bucătarul Banatului. Repet numărul de telefon 320-685-0686. Mai avem ceva zile aici în undă până sâmbătă, când, după cum spuneam, vă aștept la Teatrul din Nichelino, Teatrul Superga. Rămâneți însă în continuare pe 90.0 FM până atunci. Urmează, ca de obicei, interviul lui Cosimo Meri, On the Road, după orele 15, și DJ Nick cu multe hituri imediat după. Zi frumoasă vă doresc în compania colegilor și vă dau întâlnire pe mâine!
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International, negli studi di Radio Torino, perché abbiamo un ospite che è di zona, precisamente, innanzitutto diciamo il nome, Marco Solidoro, in arte Beta Version. Ciao Marco.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Di zona, ho detto giusto,
3: sì,
2: no?
3: Sì.
2: Quasi di zona.
3: Sì, sì, sì, diciamo, adesso vivo a Moncaglieri, in collina, okay, di Moncaglieri, sono originario in realtà di Biella.
2: Ah, quindi siamo abbastanza di zona.
3: Esatto, cioè le ho fatte tutte, sì, sì.
2: Okay.
3: E ho abitato in realtà, ne parlo anche un po', prima ho abitato quasi 15 anni a Osasio, un piccolo paese dopo Carignano, ecco.
2: Un paese che non avevo ancora sentito.
3: Guarda, neanche io prima di andarci ad abitare.
2: Okay. E come l'hai trovata la casa?
3: Cercando, ho detto, cercando. Ah, guardo lì.
2: Okay. Perché parliamo di case? Perché in realtà... io non sono biscottino, quindi non siamo nel programma, non voglio dire il titolo del programma, cioè comunque il programma dove vendono le case, no? Però abbiamo a che fare con le case,
3: sì.
2: Perché tu hai scritto un libro, giusto?
3: Sì.
2: E oggi lo dobbiamo scartare perché inauguriamo questo libro.
3: Esatto.
2: Che il libro si intitola Sogni, ho costruito due case. Prendiamo il libro, lo scartiamo proprio qua, wow, davanti ai nostri ascoltatori,
3: è arrivato
2: video,
3: proprio...
2: quelli che ci seguono in video. Video ascoltatore, come si chiama il video?
3: Video ascoltatore. Mi piace. E quindi qua
2: abbiamo scartato il libro, quindi chi ci sta seguendo in FM, in streaming, ha sentito il rumore del nylon, e invece chi ci sta guardando ha visto proprio lo scartare in diretta.
3: E anche la copertina, diciamo.
2: Allora, io faccio solo un attimo vedere per chi ci segue in video la copertina, ma poi la pubblichiamo anche, la mettiamo insieme ai loghi della radio.
3: Perché la copertina? Perché è, diciamo, già un piccolo spoiler di quello che c'è dentro, perché una delle cose che faccio sono la fotografia. Uh-huh. E l'altro anno mi è capitato proprio di fare questa foto, ho detto sarà la foto della vita.
2: Ma questa è una delle case dove ho abitato? No, no, mi sembra, no. Sembra un'azienda.
3: No, in realtà è una ex piscina, in realtà. Okay. Ed è in un piccolo paesino in provincia di Ferrara, si chiama Tresigallo.
2: Okay.
3: Ed è una città un po' futurista, un po' metafisica, con tutta questa cosa ancora.
2: Come proprio questa casa, sei andato lì apposta, l'hai vista?
3: Ti è piaciuta? L'ho vista, ma in realtà è...
2: La conoscevi già sui social?
3: La conoscevo perché volevo andare da tanto in questo paese. Ma cosa è successo? Stavo andando lì a fare le foto. Una mega tempesta, una mega grandinata. Comunque ho avuto ovviamente paura per l'auto, perché qui è come sempre.
2: Si vede dal cielo.
3: Ma soprattutto l'acqua, cioè ho avuto questa cosa di questo riflesso pazzesco.
2: Quindi non è un riflesso post produzione, ma è vero.
3: È tutto, tutto vero. Okay. E loro sogni, in realtà, non l'ho messo io posticciamente, è proprio la casa e l'insegna che c'è sopra.
2: Perché sembrerebbe una scritta.
3: No. E quindi mi è venuta questa foto che ho detto, boh, quella sarà l'emblema. E a un anno
2: avevi già il libro in mente?
3: No.
2: Ah no, no. Da lì è uscita l'idea.
3: Da lì
2: più o meno
3: è uscita, ecco, perché ho detto questa potrà essere quella che mi potrà rappresentare. Uh-huh. Ma pensavo da fotografo e non come
2: tu non pensavi come... magari di fare un libro sulla fotografia.
3: Ma magari
2: all'interno ci sono fotografie?
3: Assolutamente sì.
2: Ah, okay.
3: Ma le fotografie
2: è bella da guardare, non solo da leggere.
3: Ma guarda, non è tanto per vedere la fotografia come vezzo, ma vuole seguire le parole che dico, cioè le chiamo un po' visioni, cioè sono un po' le mie visioni, e che vogliono un po' far capire anche cosa mi ha insegnato la fotografia. E ovviamente cominciamo a dire, non parliamo di case, ma parliamo di relazioni.
2: Ok, prima di parlare del libro, chi è Marco Solidoro? Perché ti ho ospitato in radio?
3: Perché ho fatto una cosa veramente molto molto particolare per come sono. Cioè, sono una persona tecnica, una persona quindi quadrata, ha studiato ingegneria, ma ha scritto e ha una storia da raccontare totalmente diversa da quello che fa tutti i giorni, cioè quello del controllare, di quello di pianificare, ma è una cosa che parte molto, molto dentro. E quindi c'è questa cosa del contrasto che già. Ma soprattutto con questa storia che nasce proprio come risultato del parlare delle relazioni come se fosse un cantiere.
2: Okay.
3: E quindi da lì ho
2: costruito
3: due case, cioè la casa fisica, quella che si tocca con i mattoni, quella che ho costruito, quella che ho costruito, non sono muratore, però che ho seguito, che ho progettato, che ho seguito passo passo, ma anche quella che è ancora un po' in cantiere, che è se stessi.
2: Ok. Quindi casa intesa anche con una cosa interna, quindi
3: sì,
2: una cosa,
3: è quella,
2: tua personale.
3: È quella che non tocchi, no? È quella fatta di persone, con le relazioni, fatta con quello che hai fatto te stesso, quindi tutto quello che ne consegue.
2: Una curiosità, due case, perché ci sono dietro due storie d'amore?
3: Esatto. E non so, quindi non solo il fatto
2: la seconda spero che ci sia ancora.
3: No.
2: Anche la seconda è finita.
3: Sì.
2: Quindi ci sarà un libro con la terza casa.
3: Speriamo di no, perché le scrivo quando sono andate male.
2: Ah, boh, allora, se ci sarà la terza persona, o se c'è già la terza persona, lasciamola, perché sennò poi alla fine non per fare il libro, quindi.
3: Esatto.
2: Ok.
3: Niente, no, praticamente.
2: Quindi che cosa racconti in questo libro?
3: Racconto come. Allora, è nato innanzitutto come manuale. Cioè, l'ho scritto inizialmente i primi mesi dopo
2: per
3: la.
2: Gli architetti? Per le relazioni d'amore.
3: Per le relazioni, ma non per qualcuno, per me. Dopo che tra fine inizio anno di quest'anno è finita la mia relazione, sulla quale avevo puntato tanto, ho cominciato a studiare, leggere in una maniera che magari appunto sempre un ingegnere non fa, no? Cioè ingegnere va avanti, è quadrato, e invece lì mi sono detto, ma non è che non sono sempre le altre, ma metti che questi schemi che mi si ripetono sempre, magari ci sono anch'io un po' di mezzo,
2: tante volte è così. Non ci rendiamo conto subito, ma poi
3: è così. Ma questo l'ho voluto fare proprio con, tra virgolette, metodo. È quelli sì che esce, okay, esce sempre la parte tecnica, no? Ho letto, ho ascoltato. La terapia ovviamente al giorno d'oggi è una cosa quasi d'obbligo con la vita che abbiamo. E a quel punto ho detto, ok, me lo devo ricordare tutte queste cose.
2: Okay, quindi
3: ne faccio una guida, okay, mi sono fatto una guida per me. Poi così parlando, amici, familiari, guarda che non devi tenertela per te questa cosa, devi svilupparla.
2: Questo libro chi lo legge è come se tu desse dei consigli a qualcuno.
3: Non, io non sono uno psicologo.
2: No, quello no.
3: Non sono un psicologo.
2: In base a quello che hai vissuto, consigli.
3: Esatto, voglio. No, è proprio quello. Io racconto i miei errori, ma non mi pongo a cosa devi fare tu. Io ti do.
2: No,
3: io
2: ti faccio. Chi lo legge magari si immedesima.
3: Okay. E si può fare la stessa domanda, più che consigliare, perché. Diciamo,
2: sono lì, sto per fare quell'errore, ma leggendo questo libro così quasi svio
3: esatto,
2: la cosa.
3: Io ho fatto questo, io più che altro ho detto, io ho fatto questo errore.
2: Ok.
3: Magari accorgitene prima. Poi come la fai andare è tua la storia. E magari appunto la cosa che magari mi piacerebbe è fare come ho fatto io con i libri che ho letto, cioè prendere degli appunti e fare in modo che questa storia diventi poi magari la storia di qualcun altro, no? Qualcuno che magari al tempo stesso, come me, si ritrova magari in una relazione magari che è appena finita o che magari che non sta andando tanto bene o che è appena cominciata. Perché? Perché dico anche appena cominciata? Proprio perché poi sulle relazioni, e come ti dicevo, ho parlato come se fosse un cantiere, ho detto prima parto da me. E che cosa sono in un cantiere il partire da sé? Sono le fondamenta.
2: Ok.
3: E quindi ovviamente lì incominciamo la parte ingegneristica.
2: Allora, che dici? Se nel frattempo andiamo a sentire una canzone e poi parliamo ancora.
3: Ma certo, okay, vai.
2: Cosa vuoi ascoltare?
3: Rock?
2: Che cosa? Dimmi tu, titolo e noi mandiamo.
3: Allora, Creep, The Radiohead.
2: Ok, a dopo.

0: Osimo Alfano.
1: Siamo tornati con Marco Solidoro, appunto in arte Betaversio. Perché Betaversio?
2: Beh, perché in realtà con questo libro mi sono ancora sentito non una versione finale, ecco, una versione work in progress.
1: Perché tu derivi dal lavoro appunto informatico.
2: Esatto, e quindi
1: tipo beta, sai quello lì con la lampadina?
2: No. No, non lui, okay. Ma per me è una versione non ancora definitiva.
1: Io volevo parlare un attimo della copertina. Allora, io adoro, sai quando dicono che oggi che bel tempo che c'è il sole, voilà. Invece questo è il tempo che io adoro. Questo cielo grigio del temporale, c'è un tempo, cioè, infatti è una foto che poi loro la vedono, è una foto che veramente è bellissima. Complimenti per la foto. Complimenti per i colori, per l'atmosfera che c'è in questa foto.
2: Questa cosa del drammatico, ma con lo spiraglio di luce che dice ok, e con questa cosa insegna sogni che dice ok, anche nel momento buio.
1: E poi dà l'impressione, come ti dicevo prima, sembrava un'azienda, no? Sembra di vedere tipo una ditta abbandonata, ma che in realtà è ancora viva perché davanti ci sono ancora dei fiori.
2: E più o meno è quello che hanno voluto fare in paese, in questo paese qua.
1: Va bene. Allora, stavamo parlando di, e continuiamo il discorso del
2: delle
1: libro,
2: fondamenta, cioè di se stessi. Quindi
1: anche perché poi dopo volevi spiegarmi appunto che questo libro in realtà si potrebbe pensare anche come libro scolastico, perché ci sono tutte schede tecniche dietro.
2: Cioè,
1: quale materia lo collocheresti?
2: Questa.
1: Tutte quelle schede che hai fatto.
2: Io arrivo dal mondo informatico, quindi tutta la parte di logica, quella proprio esce quasi dall'emozione, dalla relazione, no? Esce quella cosa del problem solving, dove ci fanno proprio ci fanno
1: quindi
2: uscire.
1: È un misto tra l'informatica e il relazionale, quindi
2: Ma solo questa parte finale, questa parte finale del libro ha questo bonus track, cioè un libretto di manutenzione, quello che chiamo libretto di manutenzione, un po' come quando compri una caldaia.
1: Detto che però esiste, non so se è tutto il libro oppure solo delle piccole parti, esistono delle parti vocali, quindi tipo audiolibro.
2: Ho fatto anche, cioè ho convertito questo libro in audiolibro.
1: Ah, quindi esiste anche proprio il CD?
2: Sì. Il CD no, però appunto su Amazon, su Spotify,
1: la versione
2: sentite ore e ore della mia voce.
1: Infatti io da lì, quando ho saputo di poterti fare l'intervista, ero andato a ascoltare qualcosa su Instagram, che poi diamo anche poi i canali social, perché infatti era la cosa particolare, oltre al libro, ma anche la parte audio.
2: Sì, esatto. Cioè, su Instagram, pop anche per un po' per farmi conoscere, ho animato le mie foto, che trovate anche all'interno del libro, e un po' come la scena o qualcosa che stavo pensando comunque quando sono andato a inserirle nel libro. E quindi questo
1: so che vorrei dire ancora un paio di cose del libro. Siamo un po' brevi perché così abbiamo
2: esatto
1: i canali social.
2: E niente, no, questo libro, dicevamo, nasce un po' come un cantiere, quindi le fondamenta, quindi se stessi, quindi conoscere prima se stessi prima di andarsi ad approcciare un'altra persona, quindi anche quelle domande tipo se quella giusta mi comprende, se c'è, cioè, tutta questa cosa di anche di domande, di falsi miti che ci diamo. E soprattutto anche il fatto di non doversi sempre dare la colpa all'altro, magari cominciare quindi a fare un'introspezione. Poi sempre nel lato ingegneristico, l'ossatura, quindi conosci un'altra persona e a quel punto la compatibilità, i valori sono allineati, dove vi vedete fra 5 anni, se ci dovesse essere un altro Covid come vi dovete comportare.
1: Spero di no, perché l'ho vista brutta. Quindi
2: Poi ci sono quelle che chiamiamo prove di carico, a livello sempre ingegneristico, cioè gli scossoni, no? Anche i conflitti, la comunicazione. Quindi se uno litiga, cosa fai? Urli, vai in blocco, te ne vai, fuggi. Poi alla fine la manutenzione, o meglio la vita di tutti i giorni, o anche quello che si può dire gli abbellimenti, anche quando vai a vedere un cantiere, no?
1: Sì.
2: Le finiture le fai alla fine,
1: per forza,
2: e quelle
1: nel rapporto c'è la manutenzione.
2: Esatto. E quindi diciamo la frase, diciamo, che comincio col libro e anche un po' lo finisco è: le grondaie si guardano con il bel tempo. Perché
1: servono quando è brutto tempo, ma
2: quando c'è il brutto tempo e c'è l'acqua, ormai ti piove in casa,
1: okay.
2: se non le guardate prima. E quindi diciamo controllare le cose che si danno per scontato. Perché sennò...
1: È vero, hai ragione. Allora, quali sono i tuoi canali social per poterti seguire?
2: Allora, io sono su Instagram con marco.betaversion e c'è anche una pagina Instagram dedicata al libro, quindi okay. Ho costruito due case. C'è anche un...
1: Quindi sono due pagine separate?
2: Sono collegate.
1: Sono due pagine, ok.
2: E poi c'è un mini sito internet con hocostruitodocase.it okay. Dove oltre a qualche informazione anche dove poterlo comprare e sempre... Okay. Se mi volete scrivere oppure
1: vedi qualche casa, no scherzo
2: quello è Roberto Carlino, lo lasciamo a lui.
1: Ok. Facebook no?
2: Facebook c'è, okay. c'è proprio la pagina di Ho costruito due case,
1: va bene,
2: ma anche sulla pagina internet c'è comunque poi il collegamento a tutto,
1: okay. Quindi basta guardarne una e vi collegate, ma poi tanto seguite l'intervista e metteremo tutti i link. Io ti ringrazio tantissimo.
2: Grazie mille
1: di essere stato ospite qui. Abbiamo avuto un discorso un po' diverso. Ok, abbiamo presentato un libro, ne abbiamo presentati già tanti, già anche due edizioni del Salone del Libro, ma in questo caso era un po' particolare perché si parlava di relazione e di case, cioè, quindi un po' esatto. Questo contrasto e non solo contrasto ma anche unione, perché poi alla fine l'hai descritta come una cosa come l'altra.
2: Esatto.
1: Magari ho sbagliato le parole, però più o meno è quello che volevo dire. E noi Marco ti ringraziamo e noi diamo appuntamento alla prossima puntata con un altro ospite. Marco, grazie.
2: Grazie a te.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
3: Aras Financial, prima agenzia finanziaria română care vă oferă următoarele servicii. Credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
4: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

0: Sono le 15:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Conte a scuola, il messaggio contro il riarmo, ma c'è un errore sulla scritta alla lavagna. Cremlino dopo raid sul treno, continueremo a operare su tutto il territorio ucraino. San Benedetto del Tronto, un 85enne soffoca al ristorante, ma il nipote riesce a salvargli la vita. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 7

0: 09 8311, invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Da Stefano Boeris, la politica no al riarmo, sì a scuole più sicure. Giuseppe Conte inciampa nell'ortografia. Il leader del Movimento 5 Stelle pubblica sui propri canali social un video con cui documenta gli interventi effettuati in una scuola di Isernia, in Molise, grazie ai fondi ottenuti con il PNRR. La clip si apre con il messaggio che l'ex presidente del Consiglio scrive con il gesto sulla lavagna di un'aula. No al riarmo, sì a scuole più sicure. Scrive Conte. Sul sì però manca l'accento e sul social X scatta subito la correzione firmata da utenti e profili inflessibili. Per gli esteri le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e continuano e continueranno a farlo, lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo alle denunce di Kiev e dell'Unione Europea per l'attacco al treno ieri vicino al confine con la Polonia, lo riferisce l'agenzia Interfax. Cronaca, un 85enne ha rischiato la vita durante una cena in un ristorante di Porto d'Ascoli, comune di San Benedetto del Tronto, nelle Marche. Come racconta il Corriere Adriatico, all'anziano è andato di traverso un pezzo di carne che ha chiuso le vie aeree con conseguente perdita di conoscenza. Il nipote Roberto, guidato al telefono da un'infermiera del 118, è però riuscito a togliere il pezzo di carne e poi iniziato le manovre di rianimazione, proseguendo fino all'arrivo dei soccorritori. L'uomo è stato quindi trasportato all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. Economia, la chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il WTI con consegna a ottobre passa di mano a $102,73 al barile, con un avanzamento del 2,68%, mentre il Brent con consegna a novembre è scambiato a $107,32 al barile, con una crescita del 2,59%. Lo sport, cambiano i circuiti, non cambia il risultato. Una settimana dopo l'impresa di Monza, Kimi Antonelli porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione nel Gran Premio di Spagna, davanti a Max Verstappen e a uno sfortunato Lando Norris. È un successo meno epico e anche un po' frutto di circostanze favorevoli per sua stessa ammissione, ma la prestazione porta con sé due elementi fondamentali: la maturità mostrata dal ventenne bolognese nel tenersi alla larga da ogni rischio e soprattutto l'allungo nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell, quinto, e a più 101 su Lewis Hamilton, ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. Quarta l'altra Ferrari di Charles Leclerc. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
2: Che intenzioni hai adesso?
3: Vedere il mondo?
4: Guardare oltre i muri? Cose pericolose da raggiungere.
3: Sì.
5: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
6: Questo è Merrill Road.

0: questa mattina vedevo ufficialmente un po' di persone, no, legate chiaramente al rientro a scuola, c'è cioè un po' di persone, un po' di studenti, e questa cosa mi ha fatto molto tenerezza, perché a seconda degli istituti, insomma, alcuni hanno incominciato la prima superiore, altri insomma già le elementari, altri addirittura tutte le classi, ed è sempre un'emozione secondo me, soprattutto vedere quei ragazzi che per la prima volta entrano nell'istituto, o comunque i genitori che sono emozionati, che accompagnano i propri bambini in quelli che sarà un percorso importantissimo, nel corso del quale insomma si formeranno ovviamente personalità e anche insomma professionalità in qualche modo, dove tante, insomma, tanti sogni, tante speranze potranno vedere magari la concretezza. Ecco, voglio iniziare così questo appuntamento di Mary on the Road. Ricomincia in questa settimana un po' come se ricominciasse la scuola. Oggi, in questo 14 settembre, ben trovati come sempre da Maria Teresa Mirelli nel pomeriggio di Torino International, e tra poco invece andremo a dare uno sguardo a che cosa accade proprio in questo 14 settembre in giro per il mondo.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Ate Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51

queste sono le farfalle nello stomaco che si sentono quando ci si innamora, ma nel caso del testo di Cioffi e di Noemi insieme in questo duetto inedito, almeno così è stato fino a quando poi è diventato un successo, in realtà si racconta della difficoltà di lasciar andare la persona amata, no? Perché diventa difficile spesso immaginare la persona con la quale si è trascorso un determinato periodo di affetto e di amore che possa andare accanto a qualcun altro, ecco, ed è stata sicuramente una favola senza lieto fine. Questo, insomma, è il ricordo ed è quello che ci trasmette Farfalle nello stomaco, riproposto in questo lunedì 14 settembre nel pomeriggio di Torino International.

0: come le farfalle nello stomaco, no? Di Cioffi e Noemi, anche Mecna, attraverso la stessa canzone, parla sempre della fine di un legame, però qui c'è anche un lato positivo, cioè l'affetto profondo che resta dopo la fine di un rapporto. La stessa canzone che fa parte di questo album uscito quest'anno, Discordia, Armonia, Altri Stati d'Animo, e che insomma ha permesso a Mecna di ritornare. Infatti il suo tour è stato, il Terapia Club Tour, è stato concentrato in tutto gennaio scorso. Insomma, ci auguriamo chiaramente di ritrovare Mecna prossimamente anche in altri concerti, se non a fine di questo 2026, nel 2027. Ma andiamo a scoprire in questo lunedì 14 settembre, oltre al primo giorno di scuola, che cosa si celebra in questo inizio di settimana. Beh, intanto, se diamo un'occhiata alle cosiddette giornate serie, alle ricorrenze importanti, possiamo dire che oggi è la giornata mondiale del primo soccorso, che è fondamentale anche perché tutti dovremmo imparare questa disciplina, ecco, definiamola così, proprio per cercare di intervenire immediatamente, soprattutto se si verificano situazioni di emergenza o incidenti, e sicuramente essere in grado di fornire soccorso immediato può fare la differenza tra la vita e la morte. In questo 14 settembre però si celebra anche la dermatite atopica, che è una malattia che va oltre la pelle e che richiama l'attenzione su questa patologia che può disturbare il sonno, condizionare le giornate, incidere persino sulla qualità della vita, proprio perché c'è questo prurito che provoca un momento di stress, e quando entra nella vita quotidiana la dermatite atopica non si limita a lasciare segni sulla pelle, ma può disturbare davvero tutta la giornata, il concentrarsi sul lavoro, lo studiare o semplicemente insomma il praticare le attività quotidiane. E adesso invece diamo uno sguardo a quelle che invece possono essere le giornate, o meglio le ricorrenze simpatiche di questa giornata, di questo lunedì 14 settembre. Intanto possiamo dire che oggi è la giornata del bombolone alla crema, ed è la scusa dunque perfetta per magari concedersi proprio oggi un bel craffen, una bella ciambella ripiena di crema pasticcera, senza troppi sensi di colpa. Così come oggi è anche la giornata, a proposito sempre di ricorrenze strane, delle caramelle dure giganti, quelle multistrato, che sono diventate leggendarie grazie al film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. E la giornata anche del colorare, a proposito di creatività e di tempo libero, questo non vale soltanto per i bambini, ma colorare ci permette di alleviare un po' lo stress e ritornare anche un po' fanciullini colorando magari un mandala o un libro da disegno per adulti. E poi anche un invito, sempre in questo lunedì 14 settembre, a fare qualcosa di creativo, che si tratti di cucinare, dipingere, insomma scrivere, inventare qualcosa da zero. Mi piace anche questa ricorrenza, che ovviamente in Italia forse non è così evidenziata, che oggi è la giornata dello scambio di ruolo capo dipendente. Cade il primo lunedì dopo Labor Day e propone un esperimento interessante: medesimarsi per un giorno nei panni della propria controparte lavorativa, proprio per capire le rispettive sfide quotidiane. Sarebbe bello che accadesse anche in Italia quello dello scambio di ruolo capo dipendente. Chiudo insomma questa serie di ricorrenze particolari, simpatiche, anche serie, di questo lunedì 14 settembre, dicendo che oggi è anche la giornata di riposo per i genitori, che non la vedo affatto visto che è iniziata anche la scuola, e comunque sarebbe apprezzata da tutti i genitori prendersi una meritata pausa da quelli che sono i doveri familiari per ricaricare le batterie. Ma qui insomma, cari genitori, direi che non è proprio il giorno adatto per iniziare a praticare questo tipo di attività. Vi aspetto tra pochissimo perché Mary on the Road è appena iniziato.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: serviciul de instalare TV și internet. LIC, împreună cu echipa DigiSat, efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329-441-0022 sau 328-00-329-81.

0: ci sono ancora le date ufficiali del tour dei Coldplay nel 2027, perché insomma il Music of the Spheres World Tour continuerà anche il prossimo anno. Si dice che possano essere realizzati oltre 100 e passa concerti, però l'annuncio ufficiale da parte dei Coldplay arriverà tra novembre e dicembre, e chissà che magari nelle prossime date non ritorni anche qualche speranza per noi qui in Italia di ritrovare nuovamente i Coldplay.
1: Torino International. Ma quanto è piccolo.

0: questo ritornello così incisivo, insomma lo puoi dire in qualsiasi modo, ma alla fine ti viene da seguire Curtis Waters alle 15.36, sempre qui nel pomeriggio di Torino International. Beh, il tempo è ancora particolarmente piacevole, lo sappiamo, e allora a questo punto diamo uno sguardo a quando arriverà ufficialmente l'inverno, perché qualcuno può pensare che si tratti del 21 settembre. In realtà l'autunno meteorologico comincia ufficialmente il 1 settembre e si conclude il 30 novembre. Questa scelta è nata da un'esigenza direi anche statistica, perché i meteorologi dividono l'anno in 4 blocchi, cioè composti da 3 mesi completi. La primavera include marzo, aprile, maggio, l'estate giugno, luglio, agosto, l'autunno settembre, ottobre, novembre, l'inverno dicembre, gennaio e febbraio. In questo modo, insomma, è più facile calcolare anche le medie termiche, confrontare con quelle del passato, le precipitazioni, insomma fare le classiche analisi delle statistiche climatiche. E allora, quando arriverà ufficialmente l'autunno sul nostro calendario? C'è una diffusa credenza popolare che fissa la data al 21 settembre, ma in realtà l'equinozio cade quasi sempre il 22 o il 23 settembre, qualche volta è accaduto anche il 24 settembre, e da quel momento esatto, in quello che è l'emisfero boreale, le ore di oscurità supereranno progressivamente quelle di illuminazione, fino a poi arrivare al punto di massimo scarto che corrisponde al solstizio d'inverno. Ecco perché la data dell'equinozio non cade mai nello stesso identico momento. Un anno solare, ovvero il tempo piegato dalla Terra per compiere una rivoluzione completa attorno al Sole, dura esattamente 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi, al di là poi degli anni bisestili. E allora, ritornando a noi, dopo questa lunga e calda estate, in Italia è la più calda dal 1950, almeno secondo gli esperti, l'equinozio d'autunno arriverà ufficialmente il 23 settembre e quindi aprirà le porte dall'estate a quella che dovrebbe essere una stagione sempre più fredda. Tutto questo avverrà alle 2.04 del mattino, ora italiana, quindi le ore di luce continueranno a diminuire, che brutta cosa, mentre le notti diventeranno sempre più lunghe, un po' come risultato del movimento della Terra attorno al Sole e dell'inclinazione del suo asse di rotazione. Anche se poi l'autunno naturale non comincia necessariamente in quel preciso istante, è una sorta di processo graduale, anche perché vedremo il cambiamento del colore delle foglie, la maturazione di alcuni frutti, anche la modifica dei comportamenti animali. Questa trasformazione poi continuerà nelle settimane successive fino a quello che sarà il solstizio d'inverno, che arriverà a partire dal 21 dicembre. Torino.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Sheeran, Camera, alle 15:46. Sapete che oramai si parla tanto dell'intelligenza artificiale e la stiamo vedendo anche quotidianamente, no? Per quanto riguarda non solo l'utilizzo che ne facciamo nel nostro piccolo, ma anche insomma attraverso le aziende e attraverso le imprese che utilizzano sempre di più l'intelligenza artificiale, i robot e così via. Bene, ma secondo voi le intelligenze artificiali possono davvero avere una coscienza, soffrire, desiderare? Beh, per la scienza la risposta è un no netto. Eppure c'è un gruppo di attivisti, anche di filosofi statunitensi, che evidentemente pensa al contrario. Tant'è vero che è nata ufficialmente un'associazione no profit dedicata allo studio, alla tutela dei diritti dei chatbot e delle intelligenze artificiali. Un'iniziativa che chiaramente sta facendo discutere il mondo della tecnologia, anche perché, come dicono gli scienziati, questi robot, l'intelligenza artificiale, sono stati addestrati da testi umani, situazioni legate a comportamenti umani, però non hanno nulla a che vedere con l'umano vero e proprio. Quindi, secondo sempre i ricercatori, i chatbot, per esempio, non percepiscono alcuna emozione e non sono neanche autoconsapevoli di quello che magari accade. Ecco dunque il contrasto con questa associazione, che invece vuole sensibilizzare il pubblico su quelle che possono essere le emozioni e le responsabilità dell'intelligenza artificiale. Vedremo insomma come proteggere tutto questo, loro ma soprattutto noi, e in particolar modo che cosa accadrà nel prossimo futuro, perché qualcuno, o meglio la classe politica, dovrà presto far chiarezza sul loro utilizzo e su dove andremo nel prossimo domani.

Demi Lovato, questa è Dancing with the Devil. E a proposito di musica, che cosa fate quando siete stressati? Beh, un suggerimento è proprio quello di ascoltare musica, magari proprio la nostra musica che trasmettiamo puntualmente qui su Torino International, perché secondo una ricerca condotta attraverso proprio la risonanza magnetica, la musica rafforza le connessioni cerebrali proprio nella risposta allo stress. Quindi ascoltare musica, magari quella rilassante, può anche intervenire nella gestione delle emozioni negative, e tutto questo grazie ad uno studio che è stato condotto dall'Accademia Cinese delle Scienze. Quindi la musica non distrae la mente, ma agisce su quelle che sono le connessioni tra le diverse aree del cervello. In pratica ci permette di non pensare allo stress, di far smettere al cervello di pensare negativamente e di coinvolgere quei circuiti che possano partecipare emotivamente a quello che ci accade. Ecco, naturalmente non vale per tutti i tipi di musica, bisogna vedere poi che tipo di musica possa essere più adatta a noi, però insomma la musica può esserci davvero d'aiuto, e chiaramente tutto questo dipende poi dalla propria esperienza musicale. Insomma, sappiamo che alla fine la musica fa bene sia al corpo che alla mente. E a proposito di musica, vi aspetto tra pochissimo in quella che poi la seconda parte di Merry on the Road, sempre nel pomeriggio.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Mattarella da nuove tecnologie, rischi per la centralità dell'uomo. Svezia, la socialdemocratica Andersson pronti a governare, 3 seggi di vantaggio per l'opposizione. Kranz Montana, 4 ragazzi feriti, tornano a scuola al liceo Virgilio di Milano. Queste altre dopo la pausa pubblicitaria.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Poeris. Apriamo con la politica. Attraversiamo un frangente storico complesso e inquieto. La minaccia, quando non lui...

l'uso della forza torna a prevalere, mentre spregio delle regole, crescenti iniquità e molteplici conseguenze funeste del cambiamento climatico sono cause di sofferenze per tanti innocenti. Al contempo, le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere. Dinanzi a tali dilemmi e incertezze, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'alto magistero della Santità Vostra, che continua a sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all'accettazione del limite e della fragilità umana, senza considerarli un errore da correggere, come ammonisce l'enciclica Magnifica Humanitas. È quanto si legge in un passaggio del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Papa Leone in occasione del compleanno del Pontefice. Per gli esteri, in Svezia la leader dei socialdemocratici si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative, che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. Noi socialdemocratici saremo sempre pronti ad assumerci le nostre responsabilità, per il momento siamo in testa e se questo dato venisse confermato allora la Svezia avrà un nuovo governo, ha dichiarato Magdalena Andersson rivolgendosi ai suoi sostenitori. Secondo l'emittente pubblica SVT, i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti, pari a 175 seggi contro il 49,1 e 174 seggi dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022. La cronaca: quattro ragazzi del liceo Virgilio di Milano sopravvissuti al rogo di Crans-Montana sono tornati a scuola. Questa mattina Leonardo Bove, Francesca Nota, Sofia Donadio e Kin Talingdan sono arrivati all'istituto tutti insieme accompagnati dai genitori e sono entrati da un ingresso secondario della sede di via Pisacane, evitando quello principale. I quattro, che frequentano la quarta D dell'indirizzo di scienze umane, hanno ritrovato i compagni dopo aver seguito le lezioni in ospedale e a casa. Preferiamo goderci il momento, l'unica frase pronunciata da Loretta Arapi, la mamma di Leonardo, che come gli altri genitori ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Economia: allo stabilimento Barilla di Rubiano, Sughi, inaugurato nel 2012, ha celebrato i suoi 15 anni aprendo le porte del sito produttivo alle proprie persone e alle loro famiglie. Un momento pensato per condividere un traguardo che appartiene a tutta la comunità dello stabilimento e per raccontare un luogo che, oltre a impianti e tecnologie, è fatto di competenze, relazioni e storie. È qui che nel 1965 Barilla aveva aperto il suo primo stabilimento fuori dalla città di Parma, destinato alla produzione di un bene diverso dalla pasta, con la produzione di fette biscottate e grissini Mulino Bianco. All'apertura contava 120 dipendenti e due linee produttive, con una capacità di circa 35.000 tonnellate di sughi all'anno. Da allora lo stabilimento ha conosciuto una crescita costante. Oggi Rubiano è arrivato a contare oltre 400 dipendenti, con 136 ingredienti lavorati e combinati in 44 ricette. E concludiamo con lo sport. Il numero uno del mondo Jannik Sinner è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo cercherà di bissare il trionfo dell'anno precedente. Sarebbe il suo terzo titolo nelle ultime tre partecipazioni al torneo di Vienna, si legge in una nota degli organizzatori. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Anche questo è un amore imperfetto, difficile da spiegare ma impossibile da ignorare. Insomma, al centro di questo brano c'è la scelta di lasciarsi andare alle emozioni anche quando poi non ci sono certezze, tutto sembra andare nella direzione sbagliata. Beh, lei è la voce inconfondibile di Gianna Nannini con questo sentimento contraddittorio, un testo scritto da lei ma anche da Bruno Risas, quindi una prima collaborazione che è diventata immediatamente amore puro, e c'è anche lo zampino di Martino. Gianna Nannini che debutterà live con un grande concerto evento tra qualche giorno, il prossimo 19 settembre, dopo del resto un concerto epocale del 1988, ha deciso di ritornare in quella che è l'Arena Rock Waldbühne di Berlino e nuovamente di riproporsi al grande pubblico, anche perché lei ha sempre avuto un feeling incredibile con la Germania, e nel frattempo ha già fissato quello che sarà il Gianna Gold Celebration Tour Live 2027, a partire da sabato 13 marzo con la prima data a Livorno e l'ultima proprio nella nostra città Torino all'Inalpi Arena il prossimo 11 aprile 2027.
2: Torino International.

0: Assi, immaginiamo con Malika Ayana. Detto tra noi alle 16:23, ormai siamo ripartiti anche in questa seconda parte di Meron the Road, come sempre nel pomeriggio di Torino International. E come ogni ripartenza, visto che si tratta dell'inizio di questa settimana, immagino che molti di voi abbiano, diciamo, in qualche modo guardato il fantacalcio. Sì, perché è il gioco più amato dai tifosi, non solo quelli necessariamente italiani, e si stima che i fanta allenatori siano poco di 6 milioni. Infatti ogni settimana possiamo dire che milioni di persone si svegliano presto solo per controllare un numero, visto che questo gioco tra l'altro è nato al tavolo di un bar. Non serve saper tirare in porta e per vincere conta più la testa dei piedi. Quindi il fantacalcio, che è stato inventato tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90 grazie a questo giornalista milanese Riccardo Albini, con la sua primissima partita con pochi amici seduti ai tavoli di un bar, la Goccia d'Oro di Milano, ha fatto sì che poi si scatenasse una vera e propria mania, anche perché senza scendere in campo e dimostrare ciò che si è capaci di fare, ci si può trasformare in allenatore, quindi non solo seguire la propria squadra del cuore, ma tenere d'occhio tanti giocatori diversi, e così ogni partita del weekend diventa davvero una piccola avventura. Infatti poi c'è la sfida con gli amici, vincere o perdere dipende dalle proprie scelte. E infatti il suo inventore lo chiama un social network nato molto prima dei social veri e propri, proprio perché unisce le persone e dà sempre qualcosa di cui parlare. Tra poco invece parlerà la redazione per quanto riguarda l'appuntamento con l'infomobilità, e poi ci ritroviamo qua nel pomeriggio di Torino International.
1: Il domicins prezăce studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.

0: spostamenti per traffico intenso tra Corso Regina Margherita e Brera in direzione Piacenza.
1: www.torinointernational.com. Click here.

0: Messenger, c'è Alex Warren nel pomeriggio di Torino International, così come c'è questa app davvero interessante che è stata creata da uno studente di 21 anni, padovano, Davide Agostini, che ha deciso bene di realizzarla proprio per evitare questo continuo cambiamento climatico che spesso viene accompagnato non solo da piogge incredibili ma soprattutto dalla grandine. Infatti la sua app si chiama Grandinometro, proprio per salvare le auto dalla grandine, visto che anche lui ne è stato praticamente colpito, e che comunque è diffusa questa app ed è scaricabile gratuitamente senza cellulare e senza assolutamente nessun tipo di pagamento. È davvero singolare perché si basa soprattutto sulla community, che permette insomma di raccogliere un po' tutte le segnalazioni relative proprio alla grandine in quello specifico magari momento, e questo ha fatto sì che l'app all'inizio insomma da poche persone che l'hanno conosciuta adesso è diventata davvero un'istituzione. Infatti gli utenti sono già arrivati a oltre 33.000 e quindi adesso si rende anche necessario l'acquisto di nuovi server per gestire questo traffico improvviso. Quindi è bello sapere che l'app, una volta scaricata, mostri questa mappa centrata sulla posizione dell'utente con le segnalazioni recenti e anche il livello di rischio della zona. Quindi si attivano le notifiche, il sistema avvisa chi si trova nelle vicinanze non appena viene segnalata la grandine entro un raggio di pochi chilometri. E per garantire l'affidabilità dell'informazione ed evitare falsi allarmi, è anche attivo un sistema di controllo in cui gli utenti possono confermare o smentire le segnalazioni, rimuovendo automaticamente quelle che non sono state verificate. Insomma, se avete la possibilità, scaricatevi questa app perché potrebbe davvero sorprendervi. Si chiama Grandinometro, proprio per misurare, conoscere in anteprima la grandine.
1: Torino International.

così Lady Gaga ci ha sorpreso positivamente perché è diventata mamma. Insieme al suo compagno Michael Polanski hanno accolto il loro primo figlio e sono riusciti a mantenere la notizia davvero lontana da ogni tipo di mass media, anche perché a rivelarlo per primo è stato Page Six, seguito da People, che ha ottenuto la conferma da una fonte vicina chiaramente alla coppia, anche se loro due, Lady Gaga e Michael Polanski, per il momento non hanno né annunciato pubblicamente l'arrivo del bambino e non hanno neanche reso noto il nome, il sesso o la data esatta della nascita. Però a rendere impossibile mantenere ancora il segreto sono state alcune fotografie che sono state scattate proprio nel nord della California, dove si vede Lady Gaga durante una passeggiata insieme a Michael mentre tiene questo neonato stretta al petto, ed è la prima volta che la cantante verrebbe vista pubblicamente con il bambino. Del resto si sa che il desiderio più grande di Lady Gaga, lo aveva manifestato più volte, era di diventare mamma, cosa che adesso è avvenuta grazie anche a questa relazione stabile con Michael Polanski dal 2020 che sono insieme, e il fidanzamento infatti è stato poi reso pubblico e confermato proprio durante il periodo delle Olimpiadi di Parigi. Dunque Lady Gaga, che viene anche chiamata affettuosamente Mother Monster, vista la sua community, adesso è ufficialmente diventata mamma per davvero.

0: direi che lo stile è assolutamente unico con queste chitarre incredibili. Street of Dreams e You Too nel pomeriggio di Torino International. Beh, vi siete mai chiesti quanto tempo occorra per riuscire a ricominciare dopo una magari storia d'amore importante? C'è chi riesce dopo poche settimane, magari si sente già pronto, c'è chi addirittura a distanza di un anno non è ancora in grado, insomma, di voltare pagina. E allora, quando si tratta di superare un ex, il calendario sembra contare molto meno delle emozioni. Eppure c'è chi ha pensato di fare una ricerca e di coinvolgere, insomma, in maniera specifica, attraverso un sondaggio, una serie di adulti. Ebbene, alla fine si è tradotto in un numero. Si dice che per riuscire a dimenticare un ex occorrono circa 231 giorni prima di sentirsi davvero pronti ad andare avanti. Diciamo che a pesare soprattutto l'intensità del legame, la durata della relazione e anche la presenza degli amici comuni, no? Perché ci fanno sempre venire in mente il nostro o la nostra ex. E poi non bisognerebbe mai avere un continuo filo con l'ex, perché anche questo chiaramente ci impedisce di riuscire ad avere un vero e proprio distacco. Quindi quando si cerca sostegno, sicuramente la risposta arriva dalla nostra cerchia di amici e familiari che ci possono aiutare a superare questo momento. Però il numero dei 231 giorni che sono stati calcolati da questo studio racconta chiaramente una media e non una formula, anche perché ogni rottura ha una data di scadenza specifica. Per qualcuno voltare pagina è davvero facile e rapido, per altri può richiedere davvero più tempo.
1: Torino International.

baciami, ma regalami un giorno, lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto, lasciami.

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

Qualche giorno fa, esattamente il 5 settembre, abbiamo in qualche modo celebrato Freddie Mercury perché avrebbe compiuto 80 anni. Anche se fa strano, no? Adesso pensare che come un cantante e performer di tanta fama avesse dichiarato un tempo di non vedersi sul palco chissà quanto a lungo con l'avanzare dell'età. È stato sicuramente uno dei più grandi frontman di tutti i tempi, se non il più grande di tutti. E soprattutto con i Queen è riuscito a segnare davvero generazioni su generazioni di amanti della musica che attraverso insomma i loro brani si sono avvicinati alla musica, alla materia, e ne sono diventati davvero grandissimi consumatori, anche perché pensiamo che hanno venduto oltre 300 milioni di copie nel mondo, oltre a tutte quelle performance leggendarie come quelle a Wembley nell'85 e nell'86 o comunque attraverso il live. Ma a proposito dei Queen, vi ricordo che dal 7 all'11 ottobre torna nei cinema italiani Queen Budapest, il film leggendario che racconta quel concerto del 27 luglio 1986 al Stadion, che è stato restaurato e che è stato considerato il primo rock show di una band occidentale in uno stadio oltre la cortina di ferro, e tra l'altro l'ultima esibizione dei Queen con Freddie Mercury ad essere filmata. Oltre ad esserci online il trailer, dal 30 ottobre arriverà anche la sua colonna sonora. Direi che è proprio tutto per questo inizio di settimana con Mary on the Road, che ritorna domani dalle 15 perché adesso c'è lui, DJ Nick. A voi una buona continuazione, ma ancora di più, insomma, una buona serata. Ciao, da Maria Teresa. Torino, International Reality Radio.

0: Sono le 17:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Bonino, Tajani alla Camera ardente, sull'Europa avevamo obiettivi comuni. Lotta al cambiamento climatico, il principe William a fare più in fretta, non c'è più tempo. Papa Leone revoca i tagli di Bergoglio e rialza gli stipendi dei cardinali. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Il vice premier Antonio Tajani è giunto alla Camera ardente in Campidoglio per rendere omaggio a Emma Bonino, scomparsa all'età di 78 anni. È stato un gran commissario europeo, ha commentato Tajani, come è stato un bravo ministro degli esteri. Abbiamo condiviso tante posizioni, poi su altre questioni si può essere diversi, ma certamente era una persona che andava rispettata anche per la sua umanità, per il suo modo di fare, fermo ma sempre garbato e leale. Non posso dire una parola negativa nei suoi confronti, ripeto, poi non ci siamo sempre trovati, però sull'Europa, per esempio, avevamo obiettivi comuni. Ci spostiamo agli esteri. Il principe William ha lanciato un appello urgente affinché la lotta al cambiamento climatico abbia un'accelerazione, poiché non abbiamo più tempo per piccoli miglioramenti, ha scritto il figlio di Re Carlo ed erede al trono in un messaggio. Il principe di Galles ha sottolineato la necessità di un ottimismo urgente in tema di clima, in vista della cerimonia di premiazione degli Earthshot Prize di quest'anno. A novembre la città di Mumbai, in India, ospiterà la sesta edizione del progetto decennale di William, volto a riconoscere e premiare le idee che contribuiscono a salvare il pianeta. La cronaca: con una lettera apostolica in forma di motu proprio, Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021 che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni di retribuzioni e scatti di anzianità per il personale della Santa Sede, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati, cardinali, altri superiori e ecclesiastici religiosi. Misure che furono necessarie, scrive il Pontefice, per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia. Economia: circa 4.500 imprese, 150.000 lavoratrici e lavoratori e 8,5 miliardi di euro di fatturato. Sono i numeri della grande ristorazione italiana elaborati dal centro studi Anier Confindustria e che saranno presentati domani 15 settembre all'auditorium della

0: Pacis di Roma durante Immens 2026, Italia Storie Immense. Grande ristorazione, cibo pubblico. La fotografia riguarda il perimetro dei servizi di ristorazione organizzata, continuativa e industriale, rappresentato da Anir Confindustria. Al suo interno la ristorazione collettiva vale 4,5 miliardi di euro, conta circa 1000 imprese e 100.000 lavoratrici e lavoratori e garantisce ogni giorno servizi nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture assistenziali, nei luoghi di lavoro e nelle grandi comunità. E concludiamo con lo sport. La Roma torna in campo in Serie A. Oggi alle 18.30 i giallorossi affrontano il Torino in trasferta in una delle sfide conclusive della quarta giornata di campionato, mentre alle 20.45 il fischietto suonerà per il calcio d'inizio di Inter Udinese a San Siro nel Monday Night. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
1: Torino International. Ciao mai, buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino Internet.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Attacco russo al confine con la Polonia, camion in fiamme. Modi e Xi Jinping si sono offerti di mediare per la pace in Ucraina verso un nuovo ecobonus al 65% per infissi e condizionatori. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buonasera dalla redazione, un nuovo appuntamento con l'informazione in studio Giuliano Ferrigno. Una stazione di servizio è stata colpita in un massiccio attacco di droni russi al confine tra l'Ucraina e la Polonia, provocando un vasto incendio. L'hanno reso noto le autorità di Kiev. Questo è il terrore di Putin che sta bussando direttamente alle porte dell'UE e della NATO. I barbari russi sono già alle vostre porte, cari partner, ha postato su X il ministro degli esteri ucraino, mentre Nexta TV pubblica le immagini di camion in fiamme. Agite subito, ha aggiunto, scagliate tutto il peso delle vostre sanzioni contro il regime aggressivo di Putin in modo che Mosca ne paghi le conseguenze, non mezze misure ma passi decisi e intransigenti. Putin, concluso, deve capire che la sua barbarie incontrerà una risposta ferma, è l'unico modo per fermarlo. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov, citato dalla TASS, ha detto che il primo ministro indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Medio Oriente, una nave mercantile iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre, secondo quanto hanno riferito le autorità locali. Secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana citata da Al Jazeera, il mercantile è stato speronato, non è stata specificata la provenienza dell'attacco. Torniamo in Italia, il governo studia il ritorno dell'ecobonus potenziato al 65% per infissi, pompe di calore, condizionatori, sistemi ibridi solare e termico, schermature e cappotti. E quanto scrive il Sole 24 Ore, secondo cui la misura è sul tavolo del governo nell'ambito della flessibilità di bilancio da 14 miliardi legata alla transizione energetica. Così, per tutti questi lavori potrebbe scattare un premio rispetto al livello attuale di sconti fiscali, un premio che sarebbe un ritorno al passato quando gli interventi di efficientamento incassavano un bonus più incisivo. In chiusura una notizia di cronaca, è rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato a Bergamo segnando il rigore decisivo per la vittoria del Cagliari contro l'Atalanta. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave, 2 ragazze di 20 anni e 22 e 3 ragazzi di 19, 20 e 21 anni, oltre a Maldini che compirà 25 anni fra un mese. Sono intervenute 3 ambulanze e un'auto medica, medicato sul posto uno dei feriti, mentre gli altri 5 sono stati portati in ospedale, con il calciatore del Cagliari trasportato in codice giallo al Fate Bene Fratelli per accertamenti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami. Meloni al foglio, non mi alleo con chi non sta con Kiev. Una delegazione russa al G20 sull'energia a Houston, in Texas, lo annuncia un diplomatico di Mosca. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura di giornale. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in un'intervista: sì, certo, dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni. Spiega che ciò che direbbe Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta, contano i risultati. Tutto qui. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. E Giorgia Meloni non è certamente disposta a fare il contrario di quello che ha fatto finora o di quello in cui crede per calcolo politico elettorale. Parlando di sé in terza persona, la Premier spiega così in una lunga intervista al Foglio perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Io sono una persona seria e non sono buona per tutte le stagioni. Chi cerca un Premier che cambia idea in base al sostegno di questo o di quel partito, sempre e solo per tornaconto personale, deve rivolgersi altrove. E credo anche di sapere dove, perché ci siamo già passati. Conclude Meloni. Intanto rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma Houston in Texas la prossima settimana. L'ha annunciato un diplomatico russo. Una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20, ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20. Ora torniamo in Italia. Alessandro Di Battista, raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di Lavana. La cronaca: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è stata oggi sentita in procura come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, la donna che gestisce il bistrò Cefalù. Nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna ha parlato del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno. In chiusura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.45 mentre il convoglio procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali, con cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, salve qualche innocuo addensamento tra Piemonte e Lombardia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabili con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche pioggia in arrivo nella notte sul Triveneto. Al centro giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali, con sole prevalente su tutti i settori sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno ovunque. Al sud ancora instabilità durante la giornata tra Calabria e Sicilia, con possibili piogge o acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio. Più stabile sulle altre regioni, con cieli prevalentemente soleggiati. Miglioramento più generale fra la serata e la notte, con tempo asciutto su tutti i settori e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in generale, diminuzione su tutta Italia, salvo un lieve rialzo sui settori alpini. Massimi in aumento al centro, nord e sulla Sardegna, e in lieve calo al sud e sulla Sicilia. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo. Torino International. Love his music.
3: Me gusta mi ritmo. Dale, Dari, Yankee. Flow artificial.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Attacco russo al confine con la Polonia, camion in fiamme. Modi e Xi Jinping si sono offerti di mediare per la pace in Ucraina verso un nuovo ecobonus al 65% per infissi e condizionatori. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione Esteri in apertura di giornale. Una stazione di servizio è stata colpita in un massiccio attacco di droni russi al confine tra l'Ucraina e la Polonia, provocando un vasto incendio. L'hanno reso noto le autorità di Kiev. Questo è il terrore di Putin che sta bussando direttamente alle porte dell'UE e della NATO. I barbari russi sono già alle vostre porte, cari partner, ha postato su X il ministro degli esteri ucraino, mentre Nexta TV pubblica le immagini di camion in fiamme. Agite subito, ha aggiunto, scagliate tutto il peso delle vostre sanzioni contro il regime aggressivo di Putin in modo che Mosca ne paghi le conseguenze, non mezze misure ma passi decisi e intransigenti. Putin, concluso, deve capire che la sua barbarie incontrerà una risposta ferma, è l'unico modo per fermarlo. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov, citato dalla TASS, ha detto che il primo ministro indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Medio Oriente, una nave mercantile iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre 3, secondo quanto hanno riferito le autorità locali. Secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana citata da Al Jazeera, il mercantile è stato speronato, non è stata specificata la provenienza dell'attacco. Torniamo in Italia, il governo studia il ritorno dell'ecobonus potenziato al 65% per infissi, pompe di calore, condizionatori, sistemi ibridi solare e termico, schermature e cappotti. E quanto scrive il Sole 24 Ore, secondo cui la misura è sul tavolo del governo nell'ambito della flessibilità di bilancio da 14 miliardi legata alla transizione energetica. Così per tutti questi lavori potrebbe scattare un premio rispetto al livello attuale di sconti fiscali, un premio che sarebbe un ritorno al passato quando gli interventi di efficientamento incassavano un bonus più incisivo. In chiusura una notizia di cronaca, è rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato a Bergamo segnando il rigore decisivo per la vittoria del Cagliari contro l'Atalanta. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave, 2 ragazze di 20 anni e 22 e 3 ragazzi di 19, 20 e 21 anni, oltre a Maldini che compirà 25 anni fra un mese. Sono intervenute 3 ambulanze e un'auto medica, medicato sul posto uno dei feriti, mentre gli altri 5 sono stati portati in ospedale, con il calciatore del Cagliari trasportato in codice giallo al Fate Bene Fratelli per accertamenti. Era l'ultima notizia.

0: Grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: secondo te è una L?
1: Ma no, sarà una XL.
2: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'asta del mobile!
2: Gli sconti volano fino al 70%!
1: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
2: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino.

buone, spone, tu buone.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!

0: Beta version. Ciao Marco.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Di zona, ho detto giusto,
1: sì, sì.
0: Quasi di zona.
1: Sì, sì, sì, diciamo, adesso vivo a Moncaglieri, in collina di Moncaglieri. Sono originario in realtà di Biella.
0: Ah, quindi siamo abbastanza di zona.
1: Esatto, cioè le ho fatte tutte, sì, sì.
0: Okay.
1: E ho abitato in realtà, ne parlo anche un po', prima ho abitato quasi 15 anni a Osasio, un piccolo paese dopo Carignano, ecco.
0: Un paese che non avevo ancora sentito.
1: Guarda, neanche io prima di andarci ad abitare.
0: Okay. E come l'hai trovata la casa?
1: Cercando, ho detto, ma guarda lì.
0: Okay. Perché parliamo di case? Perché in realtà... io non sono biscottino, quindi non siamo nel programma, non voglio dire il titolo del programma, cioè comunque il programma dove vendono le case, no? Però abbiamo a che fare con le case.
1: Sì.
0: Perché tu hai scritto un libro, giusto?
1: Sì.
0: E oggi lo dobbiamo scartare perché inauguriamo questo libro.
1: Esatto.
0: Che il libro si intitola Sogni, ho costruito due case. Prendiamo il libro, lo scartiamo proprio qua, davanti ai nostri ascoltatori, video,
1: proprio...
0: quelli che ci seguono in video. Video ascoltatore, come si chiama il video?
1: Video ascoltatore. Mi piace. E quindi qua
0: abbiamo scartato il libro. Quindi chi ci sta seguendo in FM, in streaming, ha sentito il rumore del nylon, e invece chi ci sta guardando ha visto proprio lo scartare in diretta.
1: E anche la copertina, diciamo.
0: Allora, io faccio solo un attimo vedere per chi ci segue in video la copertina. Ma poi la pubblichiamo anche, la mettiamo insieme ai loghi della radio.
1: Perché la copertina? Perché è, diciamo, già un piccolo spoiler di quello che c'è dentro, perché una delle cose che faccio sono la fotografia.
0: Uh-huh.
1: E l'altro anno mi è capitato proprio di fare questa foto, ho detto sarà la foto della vita.
0: Ma questa è una delle case dove ho abitato?
1: No,
0: sembra un'azienda.
1: No, in realtà è una ex piscina, in realtà.
0: Okay.
1: Ed è in un piccolo paesino in provincia di Ferrara, si chiama Tresigallo.
0: Okay.
1: Ed è una città un po' futurista, un po' metafisica, con tutta questa cosa.
0: Come
1: ancora
0: proprio questa casa? Sei andato lì apposta, l'hai vista?
1: Ti l'ho vista, ma in realtà è...
0: La conoscevi già sui social?
1: La conoscevo perché volevo andare da tanto in questo paese. Ma cosa è successo? Stavo andando lì a fare le foto. Una mega tempesta, una mega grandinata, comunque ho avuto ovviamente paura per l'auto perché qui è come sempre.
0: Si vede dal cielo.
1: Ma soprattutto l'acqua, cioè ho avuto questa cosa di questo riflesso pazzesco.
0: Quindi non è un riflesso post produzione, ma è vero.
1: È tutto, tutto vero.
0: Okay.
1: E loro, sogni in realtà, non l'ho messo io posticciamente, è proprio la casa e l'insegna che c'è sopra.
0: Perché sembrerebbe una scritta.
1: No. E quindi mi è venuta questa foto che ho detto, boh, quella sarà l'emblema. E a un anno
0: avevi già il libro in mente?
1: No.
0: Ah no,
1: no.
0: Da lì è uscita l'idea.
1: Da lì
0: più o meno
1: è uscita, ecco, perché ho detto questa potrà essere quella che mi potrà rappresentare. Ma pensavo da fotografo e non come
0: tu non pensavi come... magari di fare un libro sulla fotografia.
1: Ma magari
0: all'interno ci sono fotografie?
1: Assolutamente sì.
0: Ah, okay.
1: Ma le fotografie,
0: quindi anche bella da guardare, non solo da leggere.
1: Ma guarda, non è tanto per vedere la fotografia come vezzo, ma vuole seguire le parole che dico, cioè le chiamo un po' visioni, cioè sono un po' le mie visioni, e che vogliono un po' far capire anche cosa mi ha insegnato la fotografia. E ovviamente cominciamo a dire, non parliamo di case, ma parliamo di relazioni.
0: Ok, prima di parlare del libro, chi è Marco Solidoro? Perché ti ho ospitato in radio?
1: Perché ho fatto una cosa veramente molto molto particolare per come sono. Cioè, sono una persona tecnica, una persona quindi quadrata, ha studiato ingegneria, ma ha scritto e ha una storia da raccontare totalmente diversa da quello che fa tutti i giorni, cioè quello del controllare, di quello di pianificare, è una cosa che parte molto, molto dentro. E quindi c'è questa cosa del contrasto che già... Ma soprattutto con questa storia che nasce proprio come risultato del parlare delle relazioni come se fosse un cantiere.
0: Okay.
1: E quindi da lì ho
0: costruito due case,
1: cioè la casa fisica, quella che si tocca con i mattoni, quella che ho costruito, quella che ho costruito, non sono muratore, però che ho seguito, che ho progettato, che ho seguito passo passo, ma anche quella che è ancora un po' in cantiere, che se stessi.

0: Okay. Quindi casa intesa anche una cosa interna, quindi
1: sì,
0: una cosa
1: quella,
0: tua personale.
1: È quella che non tocchi, no? È quella fatta di persone, con le relazioni, fatta con quello che hai fatto te stesso, quindi tutto quello che ne consegue.
0: Una curiosità, due case, perché ci sono dietro due storie d'amore?
1: Esatto. E non so, quindi non solo il fatto
0: la
1: del...
0: La seconda spero che ci sia ancora.
1: No.
0: Anche la seconda è finita.
1: Sì.
0: Quindi ci sarà un libro con la terza casa.
1: Speriamo di no, perché le scrivo quando sono andate male.
0: Ah, boh, allora no, allora, se ci sarà la terza persona, o se c'è già la terza persona, lasciamola, perché sennò poi alla fine non per fare il libro. Quindi,
1: esatto.
0: No. Ok.
1: Niente, no, praticamente.
0: Quindi che cosa racconti in questo libro?
1: Racconto come. Allora, è nato innanzitutto come manuale. Cioè l'ho scritto inizialmente i primi mesi dopo
0: per
1: la
0: architetti per, o
1: no,
0: per le relazioni
1: d'amore. Per le relazioni, ma non per qualcuno, per me, dopo che tra fine inizio anno di quest'anno è finita la mia relazione sulla quale avevo puntato tanto, ho cominciato a studiare, leggere in una maniera che magari appunto sempre un ingegnere non fa, no? Cioè il ingegnere va avanti, è quadrato. E invece lì mi sono detto, ma non è che non sono sempre le altre, ma metti che questi schemi che mi si ripetono sempre, magari ci sono anch'io un po' di mezzo.
0: Tante volte
1: è così.
0: Non ci rendiamo conto subito, ma poi così.
1: È così. Ma questo l'ho voluto fare proprio con, tra virgolette, metodo. È quelli sì che esce sempre la parte tecnica, no? Ho letto, ho ascoltato. La terapia ovviamente al giorno d'oggi è una cosa quasi d'obbligo con la vita che abbiamo. E a quel punto ho detto, ok, me lo devo ricordare tutte queste cose.
0: Okay. Quindi
1: ne faccio una guida. Okay. Mi sono fatto una guida per me. Poi così parlando, amici, familiari. Guarda che non devi tenertela per te questa cosa, devi svilupparla.
0: Questo libro chi lo legge è come se tu desse dei consigli a qualcuno.
1: Io non sono uno psicologo.
0: No, quello no.
1: Non sono uno psicologo.
0: In base a quello che hai vissuto, consigli.
1: Esatto, voglio. No, è proprio quello. Io racconto i miei errori, ma non mi pongo a cosa devi fare tu. Io ti do.
0: No,
1: io ti,
0: fa, no.
1: ti faccio.
0: Però chi lo legge magari si immedesima.
1: Okay. E si può fare la stessa domanda più che consigliare, perché. Diciamo,
0: sono lì, sto per fare quell'errore, ma leggendo questo libro così quasi svio
1: esatto,
0: la cosa.
1: Io ho fatto questo, io più che altro ho detto, io ho fatto questo errore.
0: Ok.
1: Magari accorgitene prima. Poi come la fai andare è tua la storia. E magari appunto la cosa che magari mi piacerebbe è fare come ho fatto io con i libri che ho letto, cioè prendere degli appunti e fare in modo che questa storia diventi poi magari la storia di qualcun altro, no? Qualcuno che magari al tempo stesso, come me, si ritrova magari in una relazione magari che è appena finita o che magari che non sta andando tanto bene o che è appena cominciata. Perché? Perché dico anche appena cominciata? Proprio perché poi sulle relazioni, e come ti dicevo, ho parlato come se fosse un cantiere, ho detto prima parto da me. E che cosa sono in un cantiere il partire da sé? Sono le fondamenta.
0: Ok.
1: E quindi ovviamente lì incominciamo la parte ingegneristica.
0: Allora, che dici? Se nel frattempo andiamo a sentire una canzone e poi parliamo ancora.
1: Ma certo,
0: okay.
1: Vai.
0: Cosa vuoi ascoltare?
1: Rock?
0: Che cosa? Dimmi tu, titolo e noi mandiamo.
1: Allora, Creep, The Radiohead.
0: Ok, a dopo.

0: Alfano. Siamo tornati con Marco Solidoro, appunto in arte e Betaversio. Perché Betaversio?
1: Beh, perché in realtà con questo libro mi sono ancora sentito non una versione finale, ecco, una versione work in progress.
0: Perché tu derivi dal lavoro appunto informatico.
1: Esatto, quindi
0: tipo beta, sai quello lì con la lampadina?
1: No. No, non lui, okay. Ma per me è una versione non ancora definitiva.
0: Io volevo parlare un attimo della copertina. Allora, io adoro, sai quando dicono che oggi che bel tempo che c'è il sole, voilà. Invece questo è il tempo che io adoro. Questo cielo grigio del temporale, c'è un tempo, cioè, infatti è una foto che poi loro la vedono, è una foto che veramente è bellissima. Complimenti per la foto.
1: Grazie.
0: Complimenti per i colori, per l'atmosfera che c'è in questa foto.
1: Questa cosa del drammatico, ma con lo spiraglio di luce che dice ok, e con questa cosa insegna sogni che dice ok, anche nel momento buio.
0: E poi dà l'impressione, come ti dicevo prima, sembrava un'azienda, no? Sembra di vedere tipo una ditta abbandonata, ma che in realtà è ancora viva perché davanti ci sono ancora dei fiori.
1: E più o meno è quello che hanno voluto fare in paese, in questo paese qua.
0: Va bene. Allora, stavamo parlando di, e continuiamo il discorso del
1: delle
0: libro,
1: fondamenta, cioè di se stessi. Quindi
0: anche perché poi dopo volevi spiegarmi appunto che questo libro in realtà si potrebbe pensare anche come libro scolastico, perché ci sono tutte schede tecniche dietro.
1: Cioè,
0: quindi, quale materia lo collocheresti?
1: Questa.
0: Tutte quelle schede che hai fatto.
1: Io arrivo dal mondo informatico, quindi tutta la parte di logica, quella proprio esce quasi dall'emozione, dalla relazione, no? Esce quella cosa del problem solving, dove ci fanno proprio ci fanno
0: quindi
1: uscire.
0: È un misto tra l'informatica e il relazionale, quindi
1: Ma solo questa parte finale, diciamo, questa parte finale del libro ha questo bonus track, cioè un libretto di manutenzione, quello che chiamo libretto di manutenzione, un po' come quando compri una caldaia.
0: Detto che però esiste, non so se è tutto il libro oppure solo delle piccole parti, esistono delle parti vocali, quindi tipo audiolibro.
1: Ho fatto anche, cioè ho convertito questo libro in audiolibro.
0: Ah, quindi esiste anche proprio il CD?
1: Sì, il CD no, però appunto su Amazon, su Spotify.
0: Nella versione
1: sentite ore e ore della mia voce.
0: Infatti io da lì, quando ho saputo di poterti fare l'intervista, ero andato ad ascoltare qualcosa su Instagram, che poi dopo diamo anche poi canali social, perché infatti era la cosa particolare, oltre al libro, ma anche la parte audio.
1: Sì, esatto. Cioè su Instagram pop anche per un po' per farmi conoscere, ho animato le mie foto che trovate anche all'interno del libro, e un po' come la scena o qualcosa che stavo pensando comunque quando sono andato a inserirle nel libro. E quindi questo
0: so che volevi dire ancora un paio di cose del libro. Siamo un po' brevi perché così abbiamo
1: esatto
0: di dare i canali social.
1: E niente, no, questo libro, dicevamo, nasce un po' come un cantiere, quindi le fondamenta, quindi se stessi, quindi conoscere prima se stessi prima di andarsi ad approcciare un'altra persona, quindi anche quelle domande tipo se quella giusta mi comprende, se c'è, cioè, tutta questa cosa di anche di domande di falsi miti che ci diamo. E soprattutto anche il fatto di non doversi sempre dare la colpa all'altro, magari cominciare quindi a fare un'introspezione. Poi sempre nel lato ingegneristico, l'ossatura, quindi conosci un'altra persona e a quel punto la compatibilità, i valori sono allineati, dove vi vedete fra 5 anni, se ci dovesse essere un altro Covid come vi dovete comportare.
0: Spero di no, perché l'ho vista brutta. Quindi
1: Poi ci sono quelle che chiamiamo prove di carico a livello sempre ingegneristico, cioè gli scossoni, no? Anche i conflitti, la comunicazione. Quindi se uno litiga, cosa fai? Urli, vai in blocco, te ne vai, fuggi. A quel punto. Poi alla fine la manutenzione, o meglio la vita di tutti i giorni, o anche quello che si può dire gli abbellimenti, anche quando vai a vedere un cantiere, no? Le finiture le fai alla fine
0: per forza,
1: e quelle
0: anche nel rapporto c'è la manutenzione,
1: esatto. E quindi diciamo la frase, diciamo, che comincio col libro e anche un po' lo finisco è: le grondaie si guardano con il bel tempo, perché
0: servono quando il brutto tempo, ma
1: quando c'è il brutto tempo e c'è l'acqua, ormai ti piove in casa, se non le guardate prima. E quindi diciamo controllare le cose che si danno per scontato. Perché sennò...
0: È vero, hai ragione. Allora, quali sono i tuoi canali social per poterti seguire?
1: Allora, io sono su Instagram con marco.betaversion e c'è anche una pagina Instagram dedicata al libro, quindi okay. Ho costruito due case. C'è anche un...
0: Quindi sono due pagine separate?
1: Sono collegate.
0: Ma sono due pagine, ok.
1: E poi c'è un mini sito internet con hocostruitodocase.it okay. dove oltre a qualche informazione anche dove poterlo comprare e sempre... Okay. Se mi volete scrivere oppure
0: vedi qualche caso. No, scherzo.
1: Quello è Roberto Carlino, lo lasciamo a lui.
0: Ok. Facebook no.
1: Facebook c'è, c'è proprio la pagina di Ho costruito due case.
0: Va bene.
1: Ma anche sulla pagina internet c'è comunque poi il collegamento a tutto.
0: Okay. Quindi basta guardarne una e vi collegate, ma poi tanto seguite l'intervista e metteremo tutti i link. Io ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie mille
0: di essere stato ospite qui. Abbiamo avuto un discorso un po' diverso. Ok, abbiamo presentato il libro, ne abbiamo presentati già tanti, già anche due edizioni del Salone del Libro, ma in questo caso era un po' particolare perché si parlava di relazione e di case, cioè, quindi un po' esatto. Questo contrasto e non solo contrasto ma anche unione, perché poi alla fine l'hai descritta come una cosa come l'altra.
1: Esatto.
0: Magari sbaglio le parole, però più o meno è quello che volevo dire. E noi, Marco, ti ringraziamo e noi diamo appuntamento alla prossima puntata con un altro ospite. Marco, grazie.
1: Grazie a te.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: È mezzanotte
1: e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
6: DJ Nick gives you the best